0: Sì. Sono l'amico di Fabrizio.
1: Io sono Vietnava, però posso ridere qualcosa.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor Viacapo perché forse faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, l'anatomopatologo.
0: Perché lei è molto interessata in questa persona che ha sul corpo. Io volevo chiedere qualcosa.
1: Deve tornare più tardi o domani? Dovrebbe tornare fra un'oretta, se può tornare.
0: Fra un'oretta?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: Adesso.
0: Grazie. Ciao.

0: is radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.